Radio Edge, chi che si mai schlager meglio, che se in alto con il fiù, chi è un mascio di cora, eh? After Party Show Summer Edition. E che senti senti le insola i mix e nec te casi casi mai schlager e ket. E show il monta met par ma show piazza zelio tier casi chiesto. Don't be so shy. Tele del maffelink. Plane velem. A mi ota i schwerun kel mascht. Ah? Et piazzet. Who se ve? Who se ve minimum? Ale io so la cosa schivelo qui nec in chitarra io e liena.